0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 2 e 32 minuti.
3: Radio Nostalgia.

più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Sono le 3:34.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
4: Ok, metto Radio Nostalgia.
3: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Radio Nostalgia.
11: Solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sono le 6 e 56 minuti.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco. Con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto più tardi.
13: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
14: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
15: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
16: Il mondo è più bello insieme a noi.
17: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
18: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
17: Da Progetto Casa.
18: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
17: Con una promo così, corriamo!
18: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
17: Da Progetto Casa. Aran.
19: L'offerta scade il 30 maggio. Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
20: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
21: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
23: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato
23: e la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
24: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
25: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
26: Dove, oh, dove?
25: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
26: Ah, sì, Ciccio Pennello.
25: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
24: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
25: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
27: Stai ascoltando Radio Nostalgia.

0: Con lei, l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 7:33 minuti.
10: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e i Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Concediamoci una tregua senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie. Marte in Ariete assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, oggi godiamo di un'energia dirompente e una grande reattività, e Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro, cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare le risposte. Vergine, siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo senza paura una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore. Non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley.
11: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
13: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
14: Io dormo benissimo.
13: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
14: Basta russare.
13: Mi prendi in giro?
14: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
13: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
14: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Sono Vincenzo. Sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
18: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
19: Direttore sanitario Nadia Singarella. Ci siamo. Ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah! Andreoni.
19: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
21: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
22: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: Di nuovo insieme, ben ritrovati, buon martedì dal vostro Andrea Selci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e questa come sempre è la vostra Radio Nostalgia. Ogni giorno andiamo in lungo e largo per Toscana, Lazio e Liguria e oggi andiamo in provincia di Pisa, a Calcinaia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Yuri, che ci ha inviato la sua nota vocale al 338 63 60 114. Ascoltiamo.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
2: Nico e Anna.
1: E chiamiamo da Calcinaia in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo,
2: I Want It All the Queen e Stand By Me.

Radio Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare.

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
1: Nico e Anna.
0: E chiamiamo da Calcinaia in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo.
1: I want it all the Queen.
0: E
1: Stand by Me, the Oasis.
0: Ciao!
2: Yuri ci ha messo la voce, e voi cosa state aspettando? Volete essere i protagonisti della puntata di domani? Mandatemi subito il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce, domani sei in onda. È tutto, a più tardi.
3: Nostalgia.
4: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 7 e 59 minuti.
12: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna in ogni caso seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Nicola De Muro.
14: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda. Rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine. 10 in tutto i positivi al virus accertati.
13: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca. Nel pur difficile contesto europeo, del resto, si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria, ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto un anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità, diverse cancellerie ricordano che ad attendere gli scontri sono da anni paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles, tra loro la Serbia, che si dice filo europea ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia, pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia.
13: Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, il Bologna vince 3-2 con un eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
13: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Ruud e Zverev, eliminati Cobolli e Bellucci, ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
12: Sono le 8 e 30 minuti.
13: Meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
15: Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
16: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
17: Io dormo benissimo.
16: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Basta russare.
16: Mi prendi in giro?
17: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
19: 9.80.
20: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
21: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
20: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
21: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
20: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
21: è quando torni.
22: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: airoservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: E se il clubbing non fosse più di notte?
4: Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 4 km di coda per un incidente adesso risolto tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare, code tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A12 code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biva DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Sono le 8 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice, Grazia Pradella, parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1.700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4.500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
2: Acqua.
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
6: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Ci siamo, ecco la cassaforte.
18: Non mi ricordo la combinazione.
17: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
18: Vai.
17: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
18: Sì?
17: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
18: Ah, Andreoni.
17: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
19: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
20: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
21: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al cancro.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
15: Radio Nostalgia.
16: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e ai Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori, Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Concediamoci una tregua senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie. Marte in Ariete assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, oggi godiamo di un'energia dirompente e una grande reattività, e Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro, cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare le risposte. Vergine, siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo senza paura una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, Percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario. La luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore. Non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley. Radio Nostalgia.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
18: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
17: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apri cena a Castel di Poggio. Con me, Viva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
18: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sono le 9:57.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
16: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
17: Direttore sanitario Nadia Singarella. Tra le
18: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orni.
20: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
21: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
23: Radio Nostalgia.

0: sono le 10 e 29 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
14: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
26: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
27: Io dormo benissimo.
26: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
27: Basta russare.
26: Mi prendi in giro?
27: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
26: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
27: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
28: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
29: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
28: Da Progetto Casa.
29: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
28: Con una promo così, corriamo!
29: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
28: Da Progetto Casa. Aran.
30: L'offerta scade il 30 maggio.
31: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
32: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
33: Ci siamo.
0: siamo. Ecco la cassaforte.
1: Non mi ricordo la combinazione.
0: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
1: Vai.
0: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
1: Sì?
0: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
1: Ah! Andreoni.
0: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
2: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
4: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
5: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
4: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno. Questa è Radio Nostalgia.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Sono le 10 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partenopei a quota 70 più 5 sul Como quinto dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
15: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
14: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12:30 così come le altre gare decisive come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia e le rifiniture, da valutare in casa nerazzurra le condizioni di Thuram, che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B, dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone resta un posto da assegnare oggi, preliminari in gara secca alle 18:45 Modena, Juve Stabia, alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia, ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
16: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. Appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
14: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rudd. Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le tre tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket d'oltreoceano. Potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione mostra, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutto, a più tardi.
10: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
11: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
17: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.com.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.
9: Scegli un robot rasa erba.

0: su taglialui.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
6: Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
8: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
7: Da Progetto Casa.
8: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
7: Con una promo così, corriamo!
8: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
7: Da Progetto Casa. Aran.
9: L'offerta scade il 30 maggio.
10: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
11: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
4: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
3: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
4: GoYes, viaggi di gruppo.com.
5: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: I believe in miracles.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 18 di oggi per lavori tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze, 1 chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, ben ritrovati, buon martedì dal vostro Andrea Selci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e questa come sempre è la vostra Radio Nostalgia. Ogni giorno andiamo in lungo e largo per Toscana, Lazio e Liguria e oggi andiamo in provincia di Pisa, a Calcinaia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Yuri, che ci ha inviato la sua nota vocale al 338 63 60 114. Ascoltiamo.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
2: Nico e Anna.
1: E chiamiamo da Calcinaia in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo,
2: I Want It All the Queen
1: e
2: Stand By Me.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
1: Nico e Anna.
0: E chiamiamo da Calcinaia, in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo,
1: I Want It All the Queen
0: e
1: Stand By Me the Oasis.
0: Ciao!
2: Yuri ci ha messo la voce, e voi cosa state aspettando? Volete essere i protagonisti della puntata di domani? Mandatemi subito il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce, domani sei in onda. È tutto, a più tardi.
3: Nostalgia.
4: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Sono le 11 e 56 minuti.
15: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave e con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io a New York stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di Stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, la presentazione della ricerca SocialCom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
17: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca SocialCom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.
18: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
17: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
19: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
17: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
20: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
16: Ed è tutto, a più tardi.
21: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
22: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
23: Io dormo benissimo.
22: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
23: Basta russare.
22: Mi prendi in giro?
23: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
22: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
23: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
24: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
25: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
24: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
25: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
24: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
25: è quando torni.
26: Ci siamo, ecco la cassaforte.
27: Non mi ricordo la combinazione.
26: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
27: Vai.
26: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
27: Sì?
26: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
27: Ah, Andreoni.
26: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
28: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
29: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
30: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il se ci su Nostalgia.
0: Dal 1 di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sono le 12:32.
14: Radio Nostalgia. Viabilità.
15: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 18 di oggi tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
14: Radio Nostalgia.
16: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
17: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apri cena a Castel di Poggio. Con me, Viva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
16: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove o dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Sono le 12 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati, anche retroattivamente rispetto alla legge varata, la pena capitale.
7: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. e dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
7: Blitz dei carabinieri all'alba ad Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta a deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questa è l'identikit di Yannick Sinner, numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul russo, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 con un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti, contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
10: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
2: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, infe condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
17: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
18: Direttore sanitario Nadia Singarella.
19: Ci siamo, ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah, Andreoni.
19: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
21: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
22: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
24: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
25: Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

accendete la luce. Entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, upside.

0: una cosa speciale per voi che vi
1: metterà sotto sopra.
2: Siamo dall'altra parte del suono. Upside Down su Radio Nostalgia.
3: Ok, Max. Torniamo.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
6: Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
10: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
11: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
15: Questa è Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

0: A mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
7: Sono le 13:54.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale. È quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino, anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia.
5: Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Sono le 14 e 29 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia.
10: Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
12: GoYes, viaggidigruppo.com.
11: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
14: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
13: Da Progetto Casa.
14: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
13: Con una promo così, corriamo!
14: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
13: Da Progetto Casa. Aran.
15: L'offerta scade il 30 maggio.
16: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
20: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
21: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
22: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
21: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
22: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
23: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
21: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
24: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
25: Siamo amanti della pasta.
24: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
26: E anche basta con questo spot!
27: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
28: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
1: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, ben ritrovati, buon martedì dal vostro Andrea Selci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e questa come sempre è la vostra Radio Nostalgia. Ogni giorno andiamo in lungo e largo per Toscana, Lazio e Liguria e oggi andiamo in provincia di Pisa, a Calcinaia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Yuri, che ci ha inviato la sua nota vocale al 338 63 60 114. Ascoltiamo.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
2: Nico e Anna.
1: E chiamiamo da Calcinaia in provincia di Pisa e vorremmo ascoltare Special K de Placebo,
2: I Want It All the Queen
1: e
2: Stand By Me.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
1: Nico e Anna.
0: E chiamiamo da Calcinaia, in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo.
1: I Want It All the Queen.
0: E
1: Stand By Me the Oasis.
0: Ciao!
2: Yuri ci ha messo la voce, e voi cosa state aspettando? Volete essere i protagonisti della puntata di domani? Mandatemi subito il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni. E se sei il più veloce, domani sei in onda. È tutto, a più tardi.
3: Nostalgia.
4: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sono le 14 e 51 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. 2 fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi.

0: confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali anche verso l'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. E sul campo altri 6 morti per gli attacchi di Tel Aviv questa mattina in Libano, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sugli attacchi del 7 ottobre del 2023 con il mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, opera per il principio inderogabile di uguaglianza. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul contributo dato dagli operatori sanitari durante la pandemia da Covid che, ha scandito, qualcuno vorrebbe derubricare ad una leggera influenza. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
2: Vado, ma è bellina sta macchinina!
3: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
4: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apericena a Castel di Poggio con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
6: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
7: Direttore sanitario Nadia Singarella.
8: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca in eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza. Tra le
3: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
5: Radio Nostalgia.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, anche le nuvole, le acquazzoni temporali che sono passate nell'ultima ora al nord-est e hanno interessato in parte anche la Toscana e la Romagna si stanno allontanando. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi domani tempo che tornerà a peggiorare, stavolta nelle regioni centro-meridionali peninsulari, con il passaggio di un po' di nuvole e ripeto anche qualche acquazzone, qualche piovasco. Meglio domani al nord e all'estremo sud, dove nel complesso il tempo rimarrà bello, ma un po' in tutta Italia vi segnalo anche l'arrivo di aria un pochino più fredda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
11: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà, passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
12: goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
13: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
14: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
13: Da Progetto Casa.
14: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
13: Con una promo così, corriamo!
14: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
13: Da Progetto Casa. Aran.
15: L'offerta scade il 30 maggio.
16: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
17: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
16: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
17: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
16: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
17: è quando torni.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
0: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
21: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
22: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
23: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
22: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
23: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
24: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
22: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sono le 15 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari, che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti, che sono al lavoro su 5 consulenze, precisa Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips. Una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12.30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. League. Si tratta di Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
15: Madonna, è bellina sta macchinina.
16: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
17: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
18: E anche basta con questo spot!
19: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
21: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
22: goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
23: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
24: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
13: Sono le 16 e 31 minuti.
14: Radio Nostalgia. Viabilità.
15: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
14: Radio Nostalgia.
16: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
17: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
18: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
4: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per la

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
3: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Sono le 16 e 56 minuti.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
14: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
13: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
15: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
16: 9.80.
17: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
18: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
17: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
18: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
17: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
18: è quando torni.

0: Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma come è bellina sta macchinina!
2: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
3: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
2: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
4: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
5: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
2: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53555 e porta l'estate nostalgia da te.
8: Radio Nostalgia.

0: make it rain.
1: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
2: Radio Nostalgia.
1: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: Lococcoli.it. Lococcoli ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sono le 17:32.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, anche le nuvole, gli acquazzoni temporali che sono passate nell'ultima ora al nord-est e hanno interessato in parte anche la Toscana e la Romagna si stanno allontanando. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi domani tempo che tornerà a peggiorare, stavolta nelle regioni centro-meridionali peninsulari, con il passaggio di un po' di nuvole e ripeto anche qualche acquazzone, qualche piovasco. Meglio domani al nord e all'estremo sud, dove nel complesso il tempo rimarrà bello, ma un po' in tutta Italia vi segnalo anche l'arrivo di aria un pochino più fredda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
16: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
17: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
18: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apri cena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
17: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
5: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
6: Direttore sanitario Nadia Singarella.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
23: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
24: Questa è Radio Nostalgia. Sì.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Rio Veggio. Per incidente sulla direttissima, chiuso il tratto tra il Bivia 1 Variante e Badia in direzione Roma, con 4 km di coda. 4 km di coda anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia, per curiosi. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Marco Polo, restringimento di carreggiata per lavori con traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, ben ritrovati, buon martedì dal vostro Andrea Selci, c'è anche Dani dall'altra parte del vetro e questa come sempre è la vostra Radio Nostalgia. Ogni giorno andiamo in lungo e largo per Toscana, Lazio e Liguria e oggi andiamo in provincia di Pisa, a Calcinaia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Yuri, che ci ha inviato la sua nota vocale al 338 63 60 114. Ascoltiamo.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
2: Nico e Anna.
1: E chiamiamo da Calcinaia, in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo.
2: I want it all the Queen. E Stand by me.

Radio Nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Yuri,
1: Nico e Anna.
0: E chiamiamo da Calcinaia, in provincia di Pisa. Vorremmo ascoltare Special K de Placebo.
1: I Want It All the Queen.
0: E
1: Stand By Me the Oasis.
0: Ciao!
2: Yuri ci ha messo la voce, e voi cosa state aspettando? Volete essere i protagonisti della puntata di domani? Mandatemi su.

0: subito il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 338 63 60 114, nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce domani sei in onda. È tutto, a più tardi.
1: Nostalgia
2: 3 per te.
1: Radio Nostalgia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 17 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane. Ieri sera avrebbe riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. A dividere le diplomazie sarebbero soprattutto i piani atomici di Teheran, osteggiati proprio dal capo della Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'inflazione ad aprile sale oltre le attese e si attesta al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, riferisce il Pentagono al Congresso. tennis brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. L'acquisto di prodotti second hand è ormai un'abitudine virtuosa per i consumatori italiani. Sentiamo.
13: Prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente sono solo alcuni dei vantaggi dei prodotti di seconda mano, secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa. Per subito, giunta alla sua 12ª edizione, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025. Un dato che registra una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, confermando il trend in crescita negli ultimi anni. Il mercato del second hand genera un valore economico sostanzialmente stabile pari a 27,2 miliardi di euro, vale a dire l'1,2% del PIL italiano, e per circa 7 italiani su 10 rappresenta la prima opzione di acquisto. Gli acquisti online si confermano il canale di riferimento per 7 intervistati su 10, un dato favorito da aspetti quali la rapidità del canale, la possibilità di gestire l'intero processo comodamente da casa, l'ampiezza della scelta e la disponibilità del servizio 24 ore su 24. L'usato è un modello di consumo intelligente e accessibile che viene scelto consapevolmente, ha dichiarato Giuseppe Pascheri, CEO di Subito. Lo vediamo dalla crescita delle persone che ogni giorno visitano la piattaforma subito.it, oltre 2,8 milioni con una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
16: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
16: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
16: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
18: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent hai

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha D'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
5: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
6: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Tra le
8: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
10: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
11: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
12: Radio Nostalgia.
11: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sono le 18 e 33 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Rio Veggio. Per incidente sulla direttissima, chiuso il tratto tra il Bivia 1 Variante e Badia in direzione Roma, con 4 km di coda. 4 km di coda anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia, per curiosi. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Marco Polo, restringimento di carreggiata per lavori con traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
16: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
17: Madonna, è bellina sta macchinina.
18: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
19: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
18: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
19: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
20: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
18: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
21: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
5: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
8: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. 4 casi sospetti in Italia, negativo ai test, il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Facciamo il punto con Alessio Galea.
7: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
8: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
7: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
8: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
7: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
6: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
6: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto nuove vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
10: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane, e dice che il tempo è dalla sua parte. Non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo. Abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare, è molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi due paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
6: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano ultimo in ordine di tempo il ministro della sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
20: Vada come è bellina sta macchinina!
21: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
22: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole.
0: via Vincigliata 4.
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
22: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
22: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
23: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.

Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90. Radio Nostalgia. Inizia ad ascoltarci e

0: le 20 e 27 minuti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, anche le nuvole, gli acquazzoni temporali che sono passate nell'ultima ora al nord-est e hanno interessato in parte anche la Toscana e la Romagna si stanno allontanando. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi domani tempo che tornerà a peggiorare, stavolta nelle regioni centro-meridionali peninsulari, con il passaggio di un po' di nuvole e ripeto anche qualche acquazzone, qualche piovasco. Meglio domani al nord e all'estremo sud, dove nel complesso il tempo rimarrà bello, ma un po' in tutta Italia vi segnalo anche l'arrivo di aria un pochino più fredda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: L'offerta scade il 30 maggio.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
11: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
10: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
13: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
16: viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 20 e 53 minuti.
3: Da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
4: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
6: E anche basta con questo spot!
7: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
8: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
0: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apri cena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
11: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla?

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Tra le
3: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
4: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
6: Radio Nostalgia.
7: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
3: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
6: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
8: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
9: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
8: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
9: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
8: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
9: è quando torni.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Quante volte ti sei detto, questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia. Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
3: Sono le 22.

0: Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero, frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità, i gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere nei sentimenti. Comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la luna è in opposizione. Ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato. Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Fabio.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero, frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere nei sentimenti. Comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la Luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la Luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 33 minuti.
3: Radio Nostalgia.